E così diamo inizio alla nostra emissione di stessa per via 28 di Gesù. Se siete in più, vi avvicinate per la sua compagnia. E ora vuol dire il sistema. E tutti i giorni ci sarà di risolto, e ci saranno più stessa per comunica su di un'altra pace. Ora vuol dire a ficare con la serata pace. E se non so.

sono di tutta. Se ci vedi a fare il risalto, io avrei detto che avrei solo compagnie, con un terzo incontro. Buongiorno, ciao.